0: felone.
1: Ed in lui non fa scempio, non son figlio d'ugone. Dov'è? Come sapella?
2: Egli è...
1: Presto!
0: Notaio!
1: Notaio!
0: I genitori di

0: de partir della Britannia il regno. Figlio d'Ugon tu sei, di quel indegno.
1: No, io di quel vecchio qui per cotestel

Senza vantaggio, in singola certa, ma da cavalier, se non lo... Guido, Lotario uccise, invidò.

0: allor che di quel volito io vidi le porpure vezzose, legge di servitude amor mi impose.
1: Scombrate questo senso ingelose!
0: Come il cuore accetto le grazie del mio stile, dunque grata riceve l'amor mio te ho dato.
1: L'obbligo di vassalla corrisponder m'astringe.
0: Oh,

legge, con quel fecondo legge, parte del primo sposo, e dopo i nostri amplesi, che ben palesi ho